0: Tripoli. Sì, sì, grazie.
1: Tripoli, sì.
0: That North Carolina 28 will be 0488, Bob Roberts.